0: Da dove venite?
1: Da Cremona.
0: Con la barca?
1: Sì.
0: Sacramento, Dio.
1: Sì. Adesso torniamo verso Cremona.
0: Ma così per passatempo o
1: sì. Perché?
0: Ah, no, no, no. No, no, care, no, no.
1: E venite qua a pescare voi?
0: Sì, così passatempo. Vabbè. Io vengo per... perché lui non vuole venire da solo, ma altrimenti avevo meno messo. È bello il po'.

problema è che va a intercettare una particolare linea di imbibizione con un rapporto 1:7, quindi noi viaggi dobbiamo sempre farli 1:6, 1,6 m di base, 2:12, e questa linea deve sempre soggiacere al terreno.

0: 700, Mercury DS, cioè col piede corto.
1: E da Pavia a Venezia quanto tempo ci voleva di navigazione?
0: Io facevo il massimo 110 all'ora.

0: andò altro verso un po' più colorato.
1: Ma io mia, aspetta, le parche.
2: Cosa dite? Sono pronte?
1: Fogoli.
3: Cosa dite? Queste qua?
0: Sì, se volete mangiare la bruciolite, no. Va bene così,
3: no? Va bene, no?
0: Ma sta bene, perché se mi guarda, devo andare.
3: Qua è bella bruciolita.
0: Anche per te, se tanto pronto.

0: sale si trova solo dal tabaccaio, noi troviamo nel negozio, perché una volta non c'erano i supermercati, c'erano delle piccole bottigline, e parliamo degli anni, fino agli anni 70, fino agli anni 70,
1: sì, fa... sì, 70, anche 80,
0: e allora ecco che il sale lo compravi solo lì, ma ancora adesso sì, alcuni ce l'hanno,
2: si chiama sale tabacco,
0: alcuni ce l'hanno ancora, però non più il sale normale, ci sono specializzati, trovi il sale quello particolare.

0: La parte rossa è dove, come a Stradivari, la Padus, non possono andare perché è basso e lì c'è poca corrente perché è basso. La parte bianca è dove il Po arriva, sbatte contro il pennello e torna indietro e ti spinge. Quando vedi tutto girare, lì c'è una secca, hai capito? In mezzo al Po vedi tutto che gira, occhio che lì c'è basso, vabbè che te e c'è la parte che è piatta sotto.
1: Sì, è il motore più che altro.
0: Sì, è il piede, sì, il piede.
1: Sì.
0: Se piesti il piede del pufora. Se vai dietro col piede dietro la sabbia del pufora.
1: E
0: come si fa? Ciamaiut. Ciamaiut e ciamvon che viene a tirare su.

0: d'accordo?
1: Sì.
0: Lì dove c'è Colombina, vero?
1: Vediamo, perché non è in Colombina, non lo vedo.
2: C'è la secca.
0: Lui mi ha detto Londina quando c'è un...
2: A che punto siamo? Caro, ci ha spostato un sacco, ma comunque... Sono saltato su qualche granchietta, secondo me. Allora, andiamo un po' qua.
1: È già più profonda l'acqua invece.
2: Buttiamo giù?
1: È giusto fatto via.
2: Quando c'è...
1: Fa il gradino. Cioè l'onda si crea quando c'è un gradino di dislivello.
2: Gradino di dislivello. Quindi siamo bloccate.
1: Gradino è così.
2: Quindi, tocchiamo di pancia o siamo a posto?
1: No, stiamo un po' andando. Non è che questo gradino. No, ma è più a metà, non puoi mettere un po'.
2: Quindi l'abbiamo passato quel con la secca lì,
1: ecco,
2: guarda.
1: Adesso guarda,
2: fino a posto. L'acqua. Allora a posto, andiamo.
3: Noi adesso in giro, però. Non siamo vecchie. Come sono?

Il menù a prezzo fisso. Allora, vi parlo di pesce, la possiamo dire anche carne, ma anche quello a menù fisso. Allora, spaghetti con le acciughe o gnocchetti e salmone. Come secondo le cozze oppure le soglioline fritte.

arrivate fino alla località di Bocca Secca, dove c'è anche un ostello, perché se volete pernottare, non so se sia aperto, vedete in internet. Mm-hmm. Arrivate fin qui. E dopo per andare in mare ci sarebbe l'ultimo pezzetto di qua. Un paese di pescatori, Goro, Goro, il classico paese di pescatori emiliano, nel senso che hanno tutti i porticcioli, gente che va a pescare, eccetera, non è brutto. Cioè, se fate un po' di Goro è tranquillo di navigare. No, dicono, è universalmente riconosciuto come il ramo più selvaggio di tutto il Brasile. Ah, nel senso che voi partite qui, avete alberi, pian pianino si abbassano, avete canneto, state attenti a tenere il canale primario, perché alle volte ci sono dei finti alvei, voi vi intuffate lì e lì cominciano ad esserci dei problemi, quindi attenzione anche lì alla navigazione che fate. Avete solo il motore o una riserva buona?